Missy Pie, when men moves in faith, God moves in power. Akwatafoni ye omadizo bidi jidi ebe tuwa na mono. Ene nyanko ponse the opposite way. Ene ye mensubi di tumi ibe shiao. Papa uya wadine se ube tuwa na mwa. Nyambi di tumi ibe mao. Nyambi di ahuade ibe mao. Nyambi di ishira ibe mao. Nyambi di enimu nyambe mao. Ene mi yimpa yese. Adiebia usrobia. Receive power. Receive energy. Receive strength. Na sadi krona. Ene sadi ene yesye. Ewa Jesus Christ. Demon.